Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco Viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Can you-

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Again.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance. Yeah.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.
4: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Open Your Mind, i grandissimi Usura, progetto tutto italiano. Hanno preso la voce di Arnold Schwarzenegger, o meglio la voce di un personaggio di un film nel quale il protagonista era Schwarzenegger. Ne abbiamo parlato mille volte. Si chiama Atto di Forza, il film che sicuramente almeno gli uomini hanno visto una volta nella vita, insomma, se c'eravate negli anni 90. La base invece è quella di New Gold Dream, il disco dei Simple Minds. Attenzione alla chicca, perché Open Your Mind ritornò in gran rispolvero nel 1998 grazie alla versione di un DJ turco-tedesco famoso, era Quicksilver. Te la ricordi questa qui? La versione un pochettino più da viaggio. Anche se quella del 92 faceva viaggiare lo stesso. Open Your Mind, Quicksilver, The Max. Open.

Esattamente 5 anni più tardi, il DJ Quicksilver remixò Open Your Mind. Uscì la versione ufficiale, non andò bene come il disco originale, però. A proposito del DJ Quicksilver, ce lo ascoltiamo con uno dei più grandi successi, sempre da quell'anno 97. Bellissima.

DJ Quicksilver direttamente dalla Turchia, ma è naturalizzato tedesco. Si è trasferito con la famiglia già nella metà degli anni 80 e appunto nei 90. Ha avuto successo con questo filone un po' progressive trance. In questo caso, questo è il disco un pochettino più dance degli altri. Si chiama Bellissima, come già detto. Era il 1997. Questo pezzo, pensate voi, rimase per 4 settimane al numero 1 nella Official Chart, che

0: Jack, non è Antonio, si chiama Vito lui.
1: Salvatore?
0: No, no.
1: Salvatore!
0: Non è
1: dall'acqua.
0: Ma non è Salvatore, signora.
1: Salvatore?
0: Niente, si chiama Junior Jack, ha fatto un successo, questo si chiama Stupidisco, bellissimo.
2: Carmine!
0: Ma non è Carmine, no, dai.
2: Carmine!
0: Niente, non ce la facciamo.

le compilation degli anni 90 in pillola nel nostro spazio compilation. Oggi tocca Danzetteria 9. Ne ascoltiamo chiaramente un pezzettino, non l'intera compilation. Ascolteremo in sequenza Talisa con Let Me Be, Masoko Solo con Olele, Marvelous Melodicus, The Sun and the Moon e Clubhouse con Nowhere Land.

0: avere lo spazio compilation direttamente da Danceteria 9. Lasciamo proprio i mixaggi originali. Abbiamo ascoltato Talisa, Lady B, Masoco Solo, Olele e anche Marvelous Melodicus con Sun and the Moon.
1: Disco Viaggio.

0: Paul, classe 1971, nato ad Eisenhüttenstadt il 16 di dicembre. Tutti lo conosciamo come Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire questa Foreign Angel, divenne un discreto successo in tutta Europa, ma poi esplose nel mondo grazie a questo remix del 1998, diventato la sigla della Love Parade, quella che negli anni 90 era la festa più grande del pianeta. Ne abbiamo parlato centinaia di volte. Foreign Angel, il disco viaggio qui nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance, qui suona la storia.

DJ olandesi che andavano spesso negli anni 90, in modo particolare agli inizi degli anni 90, a Ibiza con un furgone, o meglio con un autobus, se così possiamo chiamarlo, e sparavano musica lungo le strade. Adesso è una cosa che non si potrebbe nemmeno più fare, però i Venga Boys

conosciamo come Miranda, ma in realtà si chiama Sandra Miranda Garcia. È nata a Bordeaux in Francia il 24 gennaio del 1976. Non l'avreste mai detto, è di origine francese ma ha sempre cantato in spagnolo. Estate 1999, grande successo, ci ha tormentato tuttora tra l'altro nelle feste della storia della dance. È uno dei dischi più ballati, ma probabilmente, attenzione alla chicca, l'avrete già vista da qualche parte qualche anno prima, perché lei era una ballerina del video di un famoso disco dell'estate 97, ovvero questo qui. Eh sì, Miranda era una ballerina nel video di Ricky Martin, Maria. E poi insomma divenne una cantante qualche anno più tardi, anche se Vamos a la Playa e tutti gli altri dischi non erano cantati da lei, ma da un'altra persona, la cantante afroamericana Lavelle. A proposito di cantanti che non hanno cantato i loro dischi, non era Olga a cantare The Rhythm of the Night, bensì Jenny B. Ce l'ascoltiamo dal

0: Jenny B era lei, la voce di The Summer is Magic di Playa Hitty, dai, insomma un sacco di successi, DJ Herbie, My Buddy, cantò anche You and I di JK e poi You Make Me Feel Good, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

Me Feel Good era la nostra super chicca of the day nella storia della dance. One Dance.

0: abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia che arriva dal 1994. Sono i Blast, direttamente dalla Sicilia, menchia.
1: Io ce l'ho profumato.
0: E Crazy Man, questo disco meraviglioso. Saluto tutti gli amici siciliani.
1: Io ce l'ho profumato.
0: Basta, basta Jean-Luc, questo io ce l'ho profumato.
1: Non ce l'ho profumato.
0: Rimaniamo sempre in Sicilia con i Tipical. Questa arriva dal 1995. Why me?

0: anche loro i Zippicalle. Qualche minuto fa ho salutato tutti gli amici siciliani che ascoltano la storia della dance. Sono arrivati un sacco di messaggi. Minchia, ma quante siamo?
1: Ciao,
0: ma... quante siamo? Geno Brown, come stai? I Typical, Why Me 1995, ma anche un po' 96. Prima Blast, Crazy Man, e allora chiudiamola questa tripletta siciliana. Arrivano i fratelli Caminita, i Clutch, Don't Worry.

super hit dell'estate del 1997, anche questa ci ha tormentato, il gruppo belga Paradisio, anche se noi identificavamo come Paradisio la cantante con la parrucca fucsia. Jean-Luc, ti ricordi quando giravi per le strade della capitale con il perizoma e la parrucca fucsia nell'estate del 97? No, perché io mi ricordo, avevamo 16 anni, già ti conoscevo e lui era stato folgorato così dalla cantante dei Paradisio, andava in giro questo parrucco. Peccato che non c'erano i telefoni, se no ti facevo il video, guarda. Ma purtroppo mi è sfuggito.

disco di Francisca, la versione remix è quella del DJ Dado. Pensate che questo disco inserito nel nostro spazio Kick of the Day, perché magari o non l'avete mai ascoltato oppure chissà quali cassettini remoti vi ha dato ad aprire, perché veramente è una super chicca. È uscito nel 1998 sulla New Music International del grande Pippo Landro, che ci tengo a salutare, e questa versione Viaggio era quella del DJ Dado. Un altro remix di Flavio era quello di Molella, See the Difference.

disco di Molella con la voce di Ash Senator, si chiama Seed Difference. L'originale, la Spaghetti Mix, era completamente diversa, un pochettino sullo stile di If You Wanna Party, quindi se vogliamo chiamarlo una hip house o una hip dance, insomma mi sono inventato questa cosa. Invece quando metteva le mani Flavio DJ Dado, insomma portava tutto sul suo magnifico mondo della Progressive Dream, che non era solo suo ma era principalmente di Robert Miles, di Gianni Parrini, di Roland Brandt, di tutte quelle meraviglie uscite nella seconda metà degli anni 90. E adesso sempre DJ Dado, oggi veramente speriamo di dividere la SIAE con lui, arriva Metropolis.

È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi, gli Underdog Project. Questa è bellissima. Si chiama Summer Jam, prima DJ Dado con Metropolis, qui nella storia della dance ogni giorno, insieme a Dino Braule che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Mi ricordo Summer Jam contenuta in Illmania Dance Champions del 2001, perché in realtà questo disco è uscito prima in versione, diciamo, down tempo, era l'originale, poi venne remixato solo per il mercato italiano da Dance Movement, però partì tardi, era già il novembre del 2000 e poi appunto venne inserito in Illmania Dance Champions del 2001, che era la compilation primaverile, perché una volta i dischi duravano un pochettino di più. Sempre da quella compilation lì ci ascoltiamo un'altra bella chicca, Eiffel 65, questo è Back in Time.

Episode 2 Eiffel 65 con Back in Time. Mi ricordo questo EP venne pubblicato nel novembre del 2000 dalla Scooby Records, che poi era una sublabel, una sottoetichetta della famosissima Bliss Corporation. In quell'EP c'erano i remix di Back in Time e One Goal, il disco che sostanzialmente gli Eiffel 65 avevano fatto per gli europei del 2000. A proposito di dischi scelti e fatti su misura per i mondiali ed europei di calcio, questa arriva proprio dai mondiali del 98 in Francia, Dario G, Carnaval de Paris.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

È stato uno dei più grandi successi del 1992 dei Coro, Because the Night. La voce di Talisa. Si celava dietro questo progetto anche Emanuele Paperino, che ci tengo a salutare, ovvero Paps di Paps & Scar, che in realtà ha messo le mani quasi ovunque nella musica dance italiana e sinceramente ha avuto, sì, certo, successo, ma si meritava anche di più perché è un grande autore ed è, insomma, un bravissimo cantante. Ce li ascoltiamo, Puffs and Scar, con il loro, probabilmente il loro primo grande successo, bellissimo.

il 1999 e questo pezzo arrivò addirittura prima di Turn Around, il loro più grande successo. Si chiama You Want My Love e l'ascoltiamo sempre volentieri qui nella storia della dance. Erano Puffs & Scar che poi fecero un progetto parallelo chiamato Sally Can Dance, con il quale remixarono You Spin Me Round, grande successo dei Dead or Alive del 1985, ripreso poi anche da Gigi D'Agostino, e ci ascoltiamo la sua versione.

Techno Fest volume 2, Gigi D'Agostino con You Spin Me Round. Come detto poc'anzi, riprendeva il grande successo dei Dead or Alive dal 1985. E adesso il disco che arriva da una

dal 1996 una grande movie track, The Spy con Persuader Team. Questo è lo spazio dedicato ai dischi, o meglio ai remix delle colonne sonore. In questo caso il telefilm si chiamava Attenti a quei due. Vi faccio sentire il disco originale.

arrivava da qui. Telefilm degli anni 80, se non sbaglio. E chi c'era se lo ricorda? Il remix è firmato The Spy. L'ho già detto, ma lo sapete chi si celava dietro questo progetto The Spy? Erano i Datura, che ci ascoltiamo con la settima allucinazione.

del 2001 il DJ Harry Wigman si celava dietro il progetto Deep Swing, I Got the Love in the Music, I Got the Soul, eccetera, eccetera, eccetera. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Andiamo un pochettino indietro al 1995, -6, Rockeccato, All Right, il remix è quello di Farge.

era il 1995 quando Mario Fargetta decise di mettere le mani sopra il disco di Rocky Cato. Bellissima, mi fa tornare proprio il sorriso, mi rimanda a quel 1995 e adesso un anno indietro, dal 94, senti che discone. Intermission, Piece of My Heart.

0: super disco di Intermission, Piece of My Heart, è quello che va a chiudere la storia della dance, che ritorna esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Dance. Sono le 7:58.
1: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
2: Scattate da oggi le autolimitazioni di Eni e IP sui prezzi dei carburanti, soddisfatti governo e maggioranza, mentre le opposizioni attaccano l'esecutivo, così Marco Scurria, Fratelli d'Italia, e Giuseppe Conte, 5 Stelle.
3: Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
4: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Ieri intanto i prezzi medi registrati dal MIMET sono saliti ancora, autotrasportatori e taxi pronti alla mobilitazione. Terrore ieri sera a Reggio Emilia, dove un 26enne ha ferito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito due persone accorse per aiutare la vittima. L'aggressore è stato arrestato dopo una breve fuga. Ribaltone improvviso in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pole per la successione, l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino, in lizza anche D'Aversa e Zanetti. Da Laura Supino, buona giornata.

su One Dance c'è One Dance Words. Ben ritrovati da Lauretta. Abbiamo del tempo da trascorrere insieme per ricordare le canzoni che hanno in comune una parola. Ci divertiremo insieme. Per esempio, se vi dico la parola somebody, quali canzoni vi vengono in mente? Noi vi facciamo ascoltare

Abbiamo ascoltato W Somebody nel nostro appuntamento con One Dance Words qui su One Dance insieme a Lauretta Vostra. La prossima parola è Lady. Quante canzoni ci possono venire in mente con la parola Lady? Ascolteremo Spagna, Easy Lady, bravi, proprio quella. Mojo con Lady e i Modern Talking con Cherry Cherry Lady.

One Dance Words, una parola che lega tre canzoni diverse. Ben ritrovati da Lauretta, la prossima parola è Gimme. Ascolteremo infatti Gimme Love di Alexia, DJ Dado Gimme Love e Gianni Colletti.

0: ascoltato Gianni Coletti, Gimme Fantasy, qui su One Dance all'interno di One Dance Words con Lauretta. Ci risentiamo alla prossima puntata. Quale sarà la parola che unisce tre canzoni? Lo scoprirete rimanendo con noi.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.
11: One Dance.
12: Right about now. The funk soul.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un po' di French Touch, sono gli inventori di questo genere musicale che ha girato il mondo. Sono i Daft Punk dal 1997 con Around the World, che poi è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone molto famosa di Neyo che si chiamava Closer e creava una melodia davvero incredibile. Ma subito i Daft Punk con Around the World.
2: Contaminazioni.

pubblicato il 27 maggio del 1996 come secondo singolo estratto dal primo album in studio del grande Robert Miles, ovvero Dreamland, Fable arrivò al numero uno della classifica italiana e portò Robert Miles di nuovo in vetta alle classifiche mondiali dopo il successo di Children, uscita nel 1995. C'è anche la sua esibizione da Piazza del Plebiscito Napoli in occasione appunto della finale del Festival Bar. Dentro l'album

0: subito dopo One and One, questa bellissima Freedom, non estratta dall'album Dreamland, ma comunque un altro successo del grande Robert Miles, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1980. Sister Sledge con Got to Love Somebody, prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sister Sledge, Got to Love Somebody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lilo Brown. Arriva Mazzonna, questa è Love Sensation.

0: Dance. Sono le 8:58.
1: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
2: Presso i distributori Enilive e IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
3: The end.

0: sì, adesso tocca proprio a noi, quelli di Tendance. Salve a tutti con Scar e il DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi con questa nuova puntata. È già pronto il primo trentennio che andremo a scomporre di 10 anni in 10 anni. Tra poco, dal 2018, risentiremo Promises di Calvin Harris 10 anni prima. Dal 2008 anche il Rio con When the Sun Comes Down. Apriamo la sequenza dal 1998 con la regina della musica dance made in Italy, Neja con Restless.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Promises, Calvin Harris dal 2018. Dal 2008 abbiamo risentito anche When the Sun Comes Down, Rio. E dal 1998 abbiamo aperto la puntata con la meravigliosa Restless della mia amica Neja. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Volete risentire questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload e potete ascoltare queste altre puntate o altri programmi di One Dance. Il DJ Lele Alberganti è prontissimo a miscelare la prossima sequenza. Dal 2013 risentiremo un successo mondiale del cantante svedese Hula con I'm in Love. Dal 2003 risentiremo anche il progetto Room 5 con Make Love. Dal 1993 apriamo con questa canzone che tuttora ogni volta che la suoni in serata oppure passa la radio, te l'ascolti in streaming, ti viene proprio da cantare. What is Love? Other Way.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. What is love?

0: anzi una.
1: Fuori onda.
0: Ula? Eh sì, perché con i due un loud sopra la voce si legge Ula, I'm in love dal 2013. Cosa ho detto? Boh, cosa?
2: Cosa?
1: In onda.
0: Vabbè, dal 2003 abbiamo risentito anche Room 5 con Make Love e dal 1993 la bellissima What is Love di Hathaway. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. Dal 2020 la voce di Sia e la produzione del DJ francese David Guetta, risentiremo questa Let's Love. Dal 2010 anche NGB con Sun Waves e dal 2000 con la bellissima Lady Hear Me Tonight di Mojo.
3: Tendenze su

Sia dal 2020, dal 2010 abbiamo risentito anche Sunwaves di NGB e dal 2000 un po' di French Touch con Mojo e Lady. Siamo in chiusura, c'è il momento l'elegante, noi ci facciamo trovare pronti, belli, pettinati e vestiti bene. Tra poco risentiremo Another Chance di Roger Sanchez.

e con Another Chance di Roger Sanchez nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si balla e si canta italiano e torniamo al 1984 con questo classico che parla d'amore di Gianni Togni ed è Giulia, diventata un po' più cattiva nel 2003 grazie al tocco del DJ Lasa, il DJ Maurizio Braccagni, che ha reinterpretato appunto Giulia. E poi non è finita, perché chiuderemo anche con la versione del 2019 del Pagante di questa canzone, che poi è il primo singolo del produttore canadese Prince Paris. Ma subito l'originale di Gianni Togni, questa è Giulia.
2: Contaminazioni,

brano stupendo del 1998 della cantante britannica Karen Ramirez, raggiunse l'ottavo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito nel giugno di quell'anno e la vetta della classifica statunitense, la famosissima Hot Dance Club Play nel 2001, quindi 3 anni dopo. In Italia arrivò solo, si fa per dire, alla posizione numero 10. Non tutti sanno che in realtà questo pezzo è una cover di un disco degli Everything But The Girl. Il titolo originale è I Didn't Know I Was Looking For Love.

0: Era proprio questo qui l'originale degli Everything But The Girl del 1993, ovvero 5 anni prima. Così abbiamo ricordato anche Karen Ramirez in questa super pillola di storia.
1: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance Classics.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: One Dance.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti, subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Giulio Regeni, il momento della verità, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro, il brutale omicidio del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani mai comparsi in aula. Danneggiato da ignoti il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera proprio di fronte alla sede rossonera è stata vandalizzata da ignoti. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Eccoci pronti, ci siamo pronti per questa nuova puntata di Lynx su One Dance. Ciao a tutti, io sono Michi Boselli, come al solito conduttore di questo viaggio musicale che ci porta indietro negli anni grazie a canzoni, aneddoti, gruppi musicali, collaborazioni. Insomma, non ci lasciamo alle spalle nulla, colleghiamo tutto quanto in una mezz'oretta che passiamo in mia compagnia. E mi raccomando, state con noi, anche perché iniziamo con un disco fortissimo ed è un disco che rappresenta un po' la musica dance degli anni 90. È prezioso, con la voce di Marvin. Questa è Tell Me Why.
1: Lynx su One Dance.

quasi tutti. Tell Me Why è il singolo di debutto del gruppo musicale prezioso Fuse with Marvin, pubblicato nel 1999. Contiene campionamenti di Family Man di Mike Oldfield e ha riscosso un notevole successo sia in Italia che in altri paesi dell'Europa. Anche adesso molto ballata, quando il DJ sceglie di suonarla esplode la pista in disco. Per tutti gli appassionati della dance 90, la canzone è stata inserita nel disco d'esordio del gruppo intitolato Back to Life, l'album, e ha partecipato al Festival Bar del 1999. Bei tempi quelli del Festival Bar, e dall'edizione di quell'anno abbiamo deciso di farvi riascoltare in links anche We're Going to Ibiza dei Venga Boys.

0: so voi, ma io in questo momento ce lo farei un bel salto ad Ibiza, l'isola del divertimento, a ballare e comunque a rilassarsi in spiaggia. Canzone pubblicata nel 1999 come Tell Me Why, che ha aperto la puntata di oggi di Lynx, ed è We Are Going to Ibiza dei Venga Boys, un estratto dall'album The Party Album. Si tratta di una cover della canzone Barbados dei Typically Tropical del 1975. Il cantato è uguale alla versione dei Venga Boys, cambia solamente l'isola. Da Ibiza, la isola del divertimento, si canta così: wow, I'm going to Barbados, che diventa Ibiza appunto nella canzone degli anni 90. Lo sapevate che c'è un artista di fama mondiale che è originaria delle Barbados? Si tratta di Rihanna, che tra le altre cose è stata nominata ambasciatrice dal governo delle Barbados nel 2018 e dichiarata un eroe nazionale delle Barbados nel 2021. La riascoltiamo oggi in Lynx con Don't Stop the Music, Rihanna su One Dance.
1: Lynx con Miki Boselli su One Dance.

0: dance, bellezza, bravura e ritmo. Ci pensa Rihanna con Don't Stop the Music, vendite mondiali superiori a 250 milioni di copie. Nel corso della sua carriera risiede tra i primi artisti più venduti nella storia come artista donna più certificata. Nell'americana Billboard Hot 100 possiede 14 hit al primo posto con 8 singoli certificati diamante, risultando la terza in assoluto in entrambi i casi. In carriera Rihanna ha accumulato vittorie per 9 Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 13 American Music Awards, nomination per un premio Oscar e un Golden Globe per la canzone Lift Me Up, proveniente dalla pellicola Black Panther Wakanda Forever, e per un super premio Emmy per il suo spettacolo di metà intervallo del Super Bowl. Rihanna è stata inserita dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2012 e nel 2018. Nel 2021 diventa la prima musicista donna a raggiungere lo status di miliardaria, con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi secondo la rivista Forbes. Beh, complimenti. La canzone che abbiamo appena ascoltato riprendeva nel finale un grandissimo successo di Michael Jackson, Michael che è stato remixato molte volte nel corso della storia. La canzone è Wanna Be Started Something ed è un brano del cantante pubblicato nel 1983 come quarto singolo dall'album Thriller. E a proposito, oggi in Links riascoltiamo il remix di Thriller, ma nella versione remix del DJ Steve Aoki. Thriller remix in Links su One Dance.
1: Links con Mickey Boselli su One Dance.

Mercury a remixare e firmare questo remix di una delle canzoni più importanti della storia della musica, ed è Thriller di Michael Jackson. Steve Aoki, famosissimo anche per i suoi DJ set particolari, perché dalla

0: giapponesi. Dal 2011 è presente nella prestigiosa classifica Top 100 DJs della rivista DJ Magazine, con il piazzamento più alto al 7° posto nel 2016 e nel 2022. Tra i tanti successi della sua carriera ricordiamo anche che nel 2009 è uscito un remix per la canzone di Drake Forever, che ha visto anche la partecipazione di Kanye West, Lil Wayne e Eminem. E a proposito di The Rim Slim Shady, Eminem lo ospitiamo oggi in Links con Without Me.
1: Links su One Dance.

adoro questa canzone e il video in particolare è molto simpatico. Oggi links su One Dance anche Without Me di Eminem, che è stato pubblicato nel 2002 come primo estratto dal suo quarto album in studio The Eminem Show. È diventato singolo di multiplatino avendo venduto oltre 4 milioni di copie nel mercato americano, e pensate che nel 2020 il video ufficiale su YouTube ha raggiunto la soglia di 1 miliardo di visualizzazioni. Without Me è una canzone che ironizza sulle tendenze di costume e anche sulla politica, ma anche cultura del suo paese, l'America. Parla tra i tanti anche dei Limp Bizkit, Elvis Presley, Moby e degli NSYNC. Ed è proprio dagli NSYNC che arriva un personaggio molto amato, e cioè Justin Timberlake. Nella versione remix di Tage suoniamo oggi in link.

State ascoltando One Dance e questo è Lynx, il programma che collega una canzone all'altra insieme a Michi Boselli e insieme anche a Justin Timberlake. Grandi nomi oggi, Justin con Sexy Back nella versione particolarmente recente del 2025 e il remix di Tage appena ascoltata in Lynx su One Dance, scritta e cantata da Justin, è stata estratta dal suo secondo album da solista Future Sex Love Sounds del 2006 ed è suo, grazie al successo di questa canzone, il Grammy Award 2007 per il miglior disco dance. Sexy Back con Nate Dangerhills, il maggior successo mai pubblicato da Timberlake nella maggior parte dei paesi in cui è uscito, è stato un successo anche in Italia ed è inoltre stata la più longeva numero 1 nel 2006 nella classifica Billboard Hot 100, rimanendo

0: ricordi con queste canzoni che sono collegate tra loro all'interno di questo programma che si chiama Lynx, che giunge al termine per oggi. È tutto, grazie per essere stati dei nostri e mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk a Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk a Me di Fragma e I Need a Miracle di Cocos, diventando Tocas Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da A Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofi cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Tocame di Fragma.
2: Contaminazioni. Tocame.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Toca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

singolo dei W uscito nel 1992, in realtà cover di un pezzo ben più famoso del 1979 di Casey and the Sunshine Band. Successo mondiale, i W veramente arrivarono dappertutto in Italia, insomma lo ballavano le ragazze di Non è la Rai, e quindi insomma significava successo madornale. Però in realtà l'anno successivo, nel 1993, fece una cover del disco dei Casey and the Sunshine Band. Anche Fiorello, la sua era Sì o No? Sì o No?

direttamente dal suo album Spiagge e Lune del 1993, Sì o No Fiorello, che partecipò anche al Festival Bar proprio di quell'anno. L'album di Fiorello conteneva altre due

0: abbiamo ricordato così il progetto W e anche Fiorello in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: see my old papa and I know you're ever gonna see his old papa and I smoke.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, e ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: Dance. Sono le 10:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Nations League Italia, vietato sbagliare stasera ore 20:45 a Bursa contro la Turchia di Montella dopo il pesante HPO col Belgio e fischi di Roma. Parla Roberto Mancini.
3: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Cuesta, in pole per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Basket, prima di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli dell'ex Trepesa. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo, Brandon McNulty, compagno di squadra di Pogacar, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionisti e mondiali di Montreal. Alle spalle dell'americano, l'australiano Matthews, bronzo, all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani. Ciccone. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: macchina del tempo sceglierà casualmente più pezzi associati a generi musicali diversi. Siete pronti? Allacciate le cinture, si parte. Tra poco dagli anni 90 un po' di dance con Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sarà anche la musica house con Usual e Ultra Natte e Moving to the Sun. Apriamo questo appuntamento firmato Random con un po' di pop insieme a Britney Spears e Baby One More Time.
1: Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Pop!

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Dance 90.

0: prima la house con Moving to the Sun, Usually Ultra Anathema, anche il pop con Britney Spears e Baby One More Time. Con Stefano Federici ogni giorno random, a caso la nostra macchina del tempo sceglie più pezzi associati a generi musicali diversi. Tra pochissimo il lento violento di Gigi Doug con Narcotic, il rock degli Oasis con Wonderwall e subito la Progressive Dream con Metropolis di DJ Dado.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Lento violento.

mixata in random anche la musica house con Bob Sinclair e I Can Wait, e prima la dancehall di Diana King con Shy Guy. Si chiude così questo appuntamento firmato random che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita in FM, DAB e app. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

musica classica qui su One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito Will Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Abbiamo detto poc'anzi che On The Beach è diventata famosa grazie al remix di Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV. Ha fatto uscire tanti pezzi, appunto firmandoli CRV, il più famoso rimane I Feel Love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: Sono le 11:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, oggi la nuova chiusura delle indagini, dal DNA alle impronte. Sono diversi gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. La procura di Pavia deposita le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. Da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete, ovvero 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP e Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di Via Gulli a Torino, a essere indicata da Christian Mateus de Oliveira Morando come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso durante un festino a base di droghe e alcol. Secondo la sua versione, sarebbe stata lei a spingere per liberarsi del cadavere e tornare alla normalità. Parla la mamma del 15enne rimasto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, sulla tragedia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social. Si è fatto sciacallaggio, sono state scritte molte cose in gran parte sbagliate, non è accettabile, dice. Perché dunque la scalata al traliccio? Amava il parkour e lo praticava, rivela la madre. Diverse novità di formazione in vista per l'Italia, che stasera in Nations League sfida la Turchia. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, Scamacca e avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. La sfida è in programma alle 20:45 a Bursa. To grazie per l'ascolto. The end.
0: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clarke, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. Molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco. Ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

0: nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale degli Yasu del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: capolavoro della musica trance dal 1999 era Guriella, il nostro disco Viaggio.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: Ti ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Baby!

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

e l'inizio del nuovo anno, il 2001, quindi questi pezzoni, se non hanno compiuto 25 anni, stanno per farlo. Tra le più forti in quel freddo inverno, con Emergency, 911, Prezioso e Marvin.

Marvin e la loro canzone intitolata Emergency 911 ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'inverno 2000, anche il pezzo firmato MNS con Selsud Nugget.

stato con voi qui su One Dance. Come ogni giorno trovate più appuntamenti con la Memory Chart in FM, DAB e app, e sempre più persone hanno scaricato la nostra app. Bravi, bravi, bravi. Questo è l'applauso che dedico naturalmente a tutti quelli che ci ascoltano ogni giorno in HD. Sono fedelissimi a One Dance. In arrivo con Groove Jet dal passato, anche Spiller.

chiudere questo ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver scelto One Dance e per aver ballato i 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Memory Chart che ritroverete prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto. Bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Sono le 13 e 2 minuti. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
1: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nation League. Da Laura Supino, buona giornata.
3: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni che oggi ci riporta alla fine degli anni 70, esattamente al 1977, con una musa, un personaggio famosissimo in quel periodo, ed è Amanda Lear. Molti di voi ricorderanno la canzone che stiamo per sentire, che è Queen of Chinatown. È stata proposta in varie versioni dal suo primo album I Am a Photograph. C'è anche una versione in italiano, ma sentiremo l'originale, che recentemente è stato ripreso anche da Harrison Herr, parte della canzone, il ritornello, il tema della canzone che sentiremo, Queen of Chinatown remix, ma prima Amanda Lear con la versione originale.
0: Contaminazioni.

festa, Queen of Chinatown, remix di Harrison Her, della canzone famosa del 1977 di Amanda Lear. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
3: But don't worry, because we have our own little ray of sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky Just The Way You Are qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

ballati negli anni 90. Questa volta siamo nell'inverno del 1998, 5 pezzoni che ballavamo in quel freddo inverno. La prima è firmata Jennifer Page, il remix è quello di Dave Morales.

dagli Stati Uniti d'America, Jennifer Page con questo pezzo che è tra quelli più conosciuti dell'artista, Crush. Il remix è quello di Dave Morales, che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La prossima è firmata Angel Moon con la voce di Mooney, Is All I

Dance, come ogni giorno trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo in questo appuntamento siamo tornati nell'inverno del 1998. In quel periodo ballavamo anche questa, Irish Expire.

If we try, se ci proviamo magari ci riusciamo, disse Karen Ramirez nell'inverno del 1998 con questa canzone intitolata appunto If we try, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colavini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Eccoci qua, pronti con una nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. La squadra è sempre quella, squadra vincente non si cambia. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con la prima sequenza. Tra poco, dal 2026, riascolteremo Love Sensation di Madonna. 10 anni prima, dal 2016, anche Jax Jones con You Don't Know Me. Apriamo la sequenza dal 2006 con un grande successo degli anni 80 dei Bronski Beat, che era...
1: Fuori onda.
0: Tell me why.
1: In onda.
0: Con un grande successo degli anni 80 dei Bronski Beat, rimaneggiato appunto dai Supermode e per l'occasione diventata Tell Me Why.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: 2026 dal 2016 abbiamo risentito anche Jax Jones con You Don't Know Me. Abbiamo aperto la puntata di oggi e la prima sequenza delle tre previste di Ten Dance dal 2006 con i Supermood e Tell Me Why. State ascoltando Ten Dance per l'appunto su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Store o Apple Play, stavolta l'ho detto giusto, e scaricate. E cercate One Dance. Una volta trovata, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Noi siamo quelli di Ten Dance, quelli che prendono un trentennio e lo passano al setaccio di 10 anni in 10 anni con Scar e il DJ Lele Alberganti ogni giorno qui su One Dance. Tra poco, dal 2018, risentiremo No Roots di Alice Merton nella versione remix. 10 anni prima, dal 2008, i Rio con una canzone estivissima, Shine On. Apriamo la sequenza dal 1998 e sono convinto che a molti aprirà un bel cassetto della memoria. Natch con I Wanna Fly.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: No, Ruzza, Alice Merton, qui nella versione remix dal 2018, dal 2008 anche in Rio con Shine On. Abbiamo aperto la sequenza dal 1998 con i Natch e I Wanna Fly. Queste tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload e potete riascoltarci. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2022, risentiremo For an Angel dei Topic e Paul Van Dyke. 10 anni prima, dal 2012, una canzone che ci ha fatto ballare ma anche cantare, musica dei Fly Project. Apriamo la sequenza dal 2002 con Do You Wanna Dance, The Beach Hotel.
1: Ten Dance.

Foreign Angel, Topic e Paul Van Dyke. Dal 2022 e dal 2012 abbiamo risentito anche musica dei Fly Project e dal 2002 abbiamo aperto l'ultima sequenza con Do You Wanna Dance, The Beach Hotel. Siamo arrivati al momento pettinato di questa nuova puntata di Tendenza, il momento l'elegante, e tra poco risentiremo Bob Sinclar con Feel the Vibe.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra.
4: Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 2005, una canzone pazzesca questa di Tiga che si chiama You Gotta Want Me. Forse non tutti sanno che all'interno di questa canzone c'è una collaborazione di rilievo con Jack Shears degli Scissor Sisters, canzone che è stata presa in mano dal gruppo italiano dei Medusa nel 2025. Hanno realizzato un remix pazzesco che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Tiga, You Gotta Want Me.
0: Contaminazioni.

Cad Uomini nella versione di Tiga insieme ai Medusa del 2025 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale del 2005 di You Gotta Want Me, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance è dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. E a proposito di musica Trance, ti riporto al 1999. Dietro questo progetto si celavano Ferry

0: conosce è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live da Dance Star Award.
3: It's M&S presents The Girl Next Door called
4: If You Wanna.

0: Sono le 15.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Attesa oggi la sentenza sul caso Regeni, la Corte d'Assise di Roma si pronuncerà sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni, i prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia, anche IP ha annunciato di aderire all'iniziativa. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 i sì, il testo passa ora all'esame del Senato. Si avvia la conclusione il viaggio del Papa in Francia, oggi tappa finale a Metz, qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, in serata il rientro in Vaticano. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi, la posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Siete pronti a viaggiare nel tempo anche oggi? Io sì, come al solito, alla conduzione di questo programma che si chiama Lynx. Ciao a tutti e benvenuti su One Dance. Sono Michi Boselli e vi farò fare questo viaggio, come al solito, nel mondo della musica dance e non solo. Si torna indietro negli anni e tutte le canzoni sono collegate in un certo modo con un'annata, piuttosto che una collaborazione o un remix, una collegata all'altra. Lynx comincia e cominciamo con Robin e questa canzone che si chiama Dancing on My Own.
1: Lynx su One Dance.

Forse non tutti ricordavano questa canzone, ma ha avuto un successo pazzesco ed è Dancing on My Own di Robin, singolo di questa cantante svedese, primo estratto dal suo quinto album in studio. La canzone ha ricevuto una nomination nella categoria Miglior Registrazione Dance, premio poi vinto da Rihanna con Only Girl in the World. Dancing on My Own fu il primo singolo di Robin ad arrivare alla posizione numero uno in Svezia, suo paese d'origine, ed è così famosa da quelle parti perché è uno dei singoli di maggior successo nel paese scandinavo negli ultimi 40 anni in Danimarca. Il singolo raggiunge la posizione numero 2, anche qui la più alta posizione in classifica per Robin. Il singolo entrò anche nella top 10 di Norvegia e Regno Unito ed è questa la canzone che ha aperto questa puntata di Lynx. È svedese come Robin, anche la prossima artista ancora attuale, la canzone è di Agnes e si chiama Release Me.

nostro viaggio qui su One Dance con Lynx, il programma che collega una canzone all'altra, canzone ancora molto attuale, trasmessa in Italia dalle radio, di conseguenza anche da noi, anche se ha qualche anno alle spalle. La canzone è stata scritta dalla stessa Agnes e fu pubblicata in Svezia come download verso la fine del 2008 e grazie alle vendite digitali in breve tempo riuscì a raggiungere un alto posizionamento in classifica con più di 4 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 2 milioni solamente in Europa. È il singolo di maggior successo della cantante, riascoltato oggi in Lynx, e restiamo linkati al 2008, lo stesso anno, ascoltando la prossima canzone che è di Madonna insieme a Justin Timberlake e si chiama 4 Minutes.

Four Minutes. A cantarla ci pensa Madonna insieme a Justin Timberlake. E scusa se poco, avete sentito in Lins cosa vi facciamo sentire oggi? Pubblicata nel 2008 come primo estratto dall'11° album in studio di Madonna, Hard Candy. Alla realizzazione del brano vi ha preso parte anche il produttore Timbaland. Il singolo durante l'anno ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie solamente negli Stati Uniti, venendo certificato doppio disco di platino, e nel 2009 ricevette la nomination per 2 Grammy Awards come miglior collaborazione vocale in un brano pop e come miglior remix di un brano originale. Parlando di Justin, non è la prima volta che collabora con qualcuno, infatti ha collaborato anche con Snoop Dogg in Science, e noi di Lynx oggi abbiamo intenzione di risuonare, perché l'abbiamo trovata nell'archivio questa canzone, collaborazione tra Snoop Dogg e l'amico Dr. Dre per la canzone che si chiama The Next Episode, qui in Lynx su One Dance.

Stilosissimi Snoop Dogg con Dr. Dre insieme ricordano l'Halftime Time del Super Bowl che è entrato nella storia, c'era anche Eminem e non solo. È Nate Dogg presente nella produzione, la storia della musica rap praticamente. Abbiamo riascoltato The Next Episode, terzo singolo estratto dal secondo album in studio di Dr. Dre del 2001. Il singolo è stato pubblicato il 4 luglio 2000 e vede la collaborazione di Snoop Dogg e Nate Dogg. Il brano è un sample del famoso brano strumentale dell'attore e musicista scozzese David McCallum, The Edge esattamente. Inoltre The Next Episode è la continuazione del famoso singolo di Dr. Dre estratto dall'album The Chronic Nothing But a G Fan. È stato pubblicato nell'estate esattamente del luglio del 2000, una hit di quel luglio era anche Freestyler dei Bone Funk MCs che riascoltiamo oggi in Links su One Day.

innamorato di questa canzone e mi piace anche adesso, spero che la cosa sia reciproca. Freestyle Rock Microphone, una bella botta oggi in Lynx con questa canzone dei Bonfunk MCs. Freestyler è la canzone che ha raggiunto la vetta delle classifiche di diversi paesi europei, dell'Australia, della Nuova Zelanda e della Turchia, oltre ad arrivare alla posizione numero 2 nel Regno Unito, dove è stato il singolo più venduto del 2000. La base musicale è costituita da vari spezzoni strumentali provenienti da Let's Get Small dei Trouble Funk e da una raccolta di campionamenti. Nel brano vengono fatti anche riferimenti alla canzone Karma

bassa. Provate a cercare se volete. Intanto i Bomb Funk MCs li abbiamo ascoltati, in Links, sono finlandesi, proprio come il prossimo gruppo, i Erasmus, che ci ascoltiamo oggi in versione mashup con Waiting for Love di

Continua il nostro viaggio con Michi Boselli. Sono io su One Dance. Un gran bel mashup abbiamo sentito oggi in links tra Waiting for Love di Avicii e In the Shadow dei Erasmus. La canzone ha ottenuto un enorme successo a livello internazionale, diventando uno dei pezzi di maggiore successo di Avicii, presentato sul palco di diversi festival importanti come il Tomorrowland, giusto per fare un esempio. Ma non è solo, perché Waiting for Love fu composta da Avicii insieme a Martin Garrix, che oggi ci riascoltiamo da solo in links con High on Life.

0: dal 2013 che ci fa ballare. È stato mondiale il successo di Animals nel 2013. Questa è High on Life di Martin Garrix. Prima avvisi, andiamo via con un treno e siamo arrivati al momento dei saluti per questa puntata di Lynx. Siamo arrivati al termine. Grazie per essere stati nei nostri. Mi raccomando, vi aspetto alla nuova puntata, al nuovo episodio di Lynx, come al solito con una canzone collegata all'altra. Da Michi Boselli è tutto. Ciao.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al classico spazio dedicato alle contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1999 con una canzone degli stilosissimi Cassius. È un duo francese che aveva realizzato delle canzoni davvero molto eleganti come questa 99 che apre l'appuntamento di oggi, poi una nuova versione, una rivisitazione delle canzoni dei Cassius da parte di Wust, Sometimes It's su etichetta Spinning Records, quindi una garanzia per tutti gli amanti della musica house elegante, che apre l'appuntamento di oggi con l'originale dei Cassius.
0: Contaminazioni.

Curse dei Wust va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cassius 99 dal 1999. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al lontano 1992. Pensate che questo pezzo è stato prodotto da Bruno Sanchioni e il grandissimo Pino D'Angiò. Proprio quello di Ma quale idea uscì nel 1990, passò inosservato e poi, grazie a un famosissimo remix di Gemme Spoon nel 1992, divenne uno dei primi capolavori della musica trance. Arriva nel nostro spazio Disco Viaggio Age of Love.
2: Come on, dance with me, come on,

Cartoon di Age of Love, uscita nel 1992. Era il disco Viaggio su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama I'm Alone.

0: e 59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. È il risultato della prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il price cap al momento è applicato per 30 giorni, con possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, scrive Eni. Dovrebbe accadere lo stesso a breve anche per i distributori IP. Altri raid russi nei confronti dell'Ucraina: sono morte almeno 3 persone e 8 sono rimaste ferite per gli ultimi attacchi a Kiev e Kharkiv. Per i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap, tra i feriti anche diversi minorenni. Calcio: dopo la deludente sconfitta di Roma col Belgio, torna in campo la nazionale di Mancini per la seconda partita di Nations League. Alle 20:45 ci sarà la sfida a Bursa contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

c'era la tribal dance, ma c'era anche la tribal house, per dirla all'italiana. E allora cambiamo decisamente atmosfera. Arrivano i bonghetti che ti entrano nella testa e non escono più.

scoprire tutta la bollicina a nostra disposizione, perché questo è un pezzo magnifico di Silicon Soul che si chiama Ride On. Arrivò nelle classifiche dance agli inizi del 2002, in realtà è uscita nell'autunno del 2001. La classifica vedeva anche un altro pezzo che era decisamente più acido, e qui, signore e signori, arriva

0: speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the park shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the park shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Si chiama Silver Screen e fu uno dei più grandi successi dell'autunno del 2001. Lui è un grande DJ, classe 1971, direttamente da Chicago. Si chiama Felix Sellings Jr., produttore discografico statunitense. Pensate, è stato il remixer ufficiale di Madonna, dei Pet Shop Boys, dei Garbage, dei New Order, dei Chemical Brothers e di Kylie Minogue. Veramente tanta roba, soprattutto questa Silver Screen inserita nel nostro spazio Kick of the Day. Arriva un altro

nostro spazio compilation e ti permette anche di ascoltare certe chicche che magari o non hai mai sentito oppure non ti ricordavi, chissà in quale cassettino della memoria erano finite. Mauri Wa con

0: La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

campioni di incassi. Pensate che vantano un CD nella classifica ufficiale dei dischi più venduti nella storia della musica addirittura. Si sono formati nel 1991 ed erano così famosi in Svezia che li chiamavano i diretti eredi degli ABBA, anche se facevano totalmente musica diversa, però sono partiti veramente impennando e poi nel 2000 e nel 2001 fecero due singoli che hanno venduto milionate di copie. Il primo era Let Your Body Decide, il secondo It Takes Full to Remain Sane, appena sentito nella versione

cos'è successo, signorina? Ma perché deve piangere? Va bene che cry in the discotheque, ma è venuta in discoteca per divertirsi, non c'è il caso di piangere. Grande successo. Basta, Jean-Luc. La ragazza che piange era un po' che non la sentiva. Piangendo in discoteca, crying at the discotheque, la base di Sheila and the Beat Motion, Spacer, anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Io direi di continuare a piangere così, perché dato che è un momento dedicato al piagnisteo, beh, allora

0: il febbraio del 1997 e in quella classifica di vendita ufficiale italiana al numero 15 c'era un disco progressive dell'Angelo Biondo, Ricky Leroy. Questo è First Mission.
1: Disco Viaggio.

veniva chiamato il grandissimo Ricky Leroy, come detto poc'anzi, al numero 15 della classifica italiana nel febbraio del 1997, anche se poi First Mission è stata stampata su etichetta BXR nel 1996, anno d'oro per la musica Dream e Progressive. È nato tutto lì e, come diceva Franchino, chissà se c'è qualcuno di voi che sa come è nata la musica elettronica.

qualcosa, anzi lo chiamarono il Big Bang, la grande botta, 12 miliardi di anni fa. Da tutto questo è nato anche Rick Leroy, Franchino, tutti voi. Pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi? A quest'ora cosa avremmo fatto? The Big Bang! La grande botta! Ricky!

0: Di Leroy, Franchino, White Party, Al Jais, dove tutte sono un po' scimmiette. Good morning, Monkey. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta.
1: La grande botta, Ricky Roy e Franchino in un live al Jais spettacolare. Mamma che casino, ci stava assolutamente questo pezzo live per ricordare anche Franchino qui, signore e signori, nella storia della dance.
2: One Dance.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli. In avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
2: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
1: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45. Stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La

0: La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino, con Bolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic. A Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi, niente da fare per Sonego, eliminato nelle qualificazioni. Basket e vigilia di Eurolega, domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: The end.
2: La storia della dance.

Richard Melville, 11 settembre 1965, è nato proprio in questa data il grandissimo Moby. Il nome d'arte gli arriva dallo zio, perché in realtà lo zio è l'autore di Moby Dick, e allora la mamma chiamava affettuosamente suo figlio Moby. Una storia che, insomma, abbiamo già raccontato un sacco di volte. Questa Every Time You Touch Me è un singolo del 1995 inclusa nell'album Everything Is Wrong. Mi ricordo l'aveva comprato mio cugino. Sembra una cosa così stupida da dire, ma io Moby l'ho scoperto grazie a lui. Sapete, io ascoltavo la musica un pochettino più semplice, un po' più commerciale. Mio cugino invece, sai, era già sofisticato, comprava l'album di Moby, insomma ascoltava musica elettronica e anche diverso rock. Abbiamo detto di New York, e arriva un altro grande DJ, sempre dalla grande mela. Sto parlando di Roger Sanchez.

l'estate del 2026 è stato il protagonista della serata Flower Power al Pacià di Ibiza. È tornato prepotentemente alla console, ma non se n'è mai andato. Il DJ Roger Sanchez, nel 2001 il suo più grande successo I Want Hold You Back dei Toto era il titolo originale, lui l'ha richiamata Another Chance, chiaramente l'ha fatta ricantare, ma la base insomma arriva dal disco dei

0: 2002 di questa ragazza corsa, Alizé con Moi Lolita, e poi subito dopo la mia versione insieme a Melody Castellari.
1: Contaminazioni.

0: Con questa canzone Neja vinse un disco per l'estate del 1999. Si confermò la regina di quell'estate degli anni 90 insieme ad Alexia. Nel 98 fece uscire Restless, poi nell'inverno toccò a Shock e poi nuovamente The Game, un disco per l'estate che poi era un pochettino l'antagonista del Festival Bar. E ci ritorniamo noi al Festival Bar, quello del 1996, nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Funky qua, 1996, DJ Jazz, DJ Jazz, ancora insieme, e siamo tornati.

96 partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, tra l'altro c'è anche la versione live, erano giovanissimi J-Ax e DJ Jed con questa tranqui funky ballatissima anche in pista. Questo pezzo arrivò al numero 9 della classifica italiana, era il 20 luglio del 1997. Lo sapete chi c'era al numero 1? Ve lo dico, c'era Robert Miles.

lacrime e brividi nel riascoltare questa versione di C'era una volta il West. L'ha fatta il grandissimo Mario Più e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Movie Track, ovvero i remix delle famosissime colonne sonore. In questo caso C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone, musica scritta da Ennio Morricone, che insomma collaborava sempre con il grande Sergio Leone sotto la direzione del regista prima dell'inizio delle riprese, perché Ennio Morricone e Sergio Leone si vedevano prima e lì si decideva l'ambientazione del film. Grande, grandissimo.

0: storia della dance.
1: Stasera la luna.
2: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ci porterà. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.
9: One Dance.

loro terzo album e anche ultimo album in studio. Questa voglia di dance all night era veramente bellissima, ma ce n'erano tante. Tra l'altro, in quell'album, il terzo, che si chiamava come loro, ovvero Eiffel 65, semplicemente, c'era anche la versione di Figli di Pitagora, perché vi ricordo che l'originale era degli Eiffel.

La canzone è stata portata al successo da Gabry Ponte. Non diceva Depeche Mode ma Rock and Roll, e fu cantata da Little Tony. E allora direi, alzate la radio a palla, perché arriva Gabry, figli di Pitagora.

e Little Tony con Figli di Pitagora. Rimaniamo sempre in quell'anno con dei grandissimi protagonisti della nostra dance, quella italiana, Datura e Gigi D'Agostino con Summer of Energy.

Datura e Gigi D'Agostino con Summer of Energy, uno dei pezzi dance più ballati del 2004, ed è un momento particolarmente tamarro, ma particolarmente interessante, perché questa canzone, o meglio la linea melodica, arriva dall'inverno di Vivaldi.

E non è stata la prima volta dei Datura, perché già 2 anni prima avevano ripreso un'opera classica in un disco che veramente ci ha lasciato a bocca aperta ed è uno dei più belli di quell'anno. Signore e signori, alzate la radio come non mai, perché arriva Will Be One.

0: tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance. One.

0: Dance. Sono le 18.
1: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Con oltre il 50% delle schede scrutinate

candidato del centrodestra Roscioli è in testa con il 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il vannacciano Giannetta. Prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. L'umanità è senza futuro se a prevalere sono vendette e rivalse, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella cattedrale di Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente francese Macron. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Signore e signori, bentornati in Random. Anche in questo appuntamento la nostra macchina del tempo si è superata e ha scelto più generi musicali. Tra poco la house music con Ride on Time di Black Box, David Guetta per Lady M con Without You, e subito il pop con Believe, Cher.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere.

Questa è la loro canzone intitolata Ride on Time, appena sentita qui su Undance in Random. Prima David Guetta, Without You per l'ADM e anche il pop di Cher con Believe. Tra poco il rock con i Blink 182 e What's My Age Again. La Dance 90 con Everything But The Girl e Missing. E subito Usual con l'Afro House e Una Noce con Usual.

su And Dance con Stefano Federici, come ogni giorno random, la nostra macchina del tempo anche in questo appuntamento si è superata. Tra poco Cascada con Because the Night per Lands Up, l'Eurotrance di Miss Jane con It's a Fine Day e subito la Progressive con Gigi Dug.

0: per il genere Unzap, prima di Cascada l'Eurotrance con Miss Jane e It's Fine Day, e ancora prima Gigi Doug con Gigi's Violin per il genere Progressive. Si chiude così una super puntata firmata Random, che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contattazioni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo sognare le ragazze di una volta con la voce di Morten Harkett, il leader degli A-ha, con Take On Me dal 1985, questo gruppo norvegese che ha ispirato anche Pitbull e Christina Aguilera nel 2013, realizzando questa canzone. Pitbull ha ottenuto un successo pazzesco, ma anche Christina Aguilera ed è Feel This Moment. E nel 2020 invece la canzone è stata ripresa anche da Lucas e Steve featuring Harris, diventando Perfect. Ma subito gli A-ha con Take On Me.
2: Contaminazioni,

Perfect di Lucas e Stevie va a chiudere lo spazio di oggi, prima Pitbull e Christina Aguilera con Feel This Moment e l'originale di Take On Me degli A-ha ad aprire questo spazio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up, live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan.

0: con Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kid Khalif e Mayo, si chiama Edo.

0: Dance. Sono le 19. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire. Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde. La borsa a Milano chiude cedendo lo 0,21%, lo spread con i titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. Le continue chiusure dell'aeroporto di Catania a causa dell'Etna, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccole e Medie Imprese parla di ricadute economiche

0: devastanti, viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: The end.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti anche oggi con lo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi vi riporto negli anni 80 con la canzone di Van Halen Jump, che è uscita nel 1983 e ha lanciato l'album 1984. È la canzone più riconoscibile dei Van Halen. La canzone si distingue dallo stile originario dei Van Halen perché è guidata da questo orecchiabile riff di synth, anche se si caratterizza comunque per un pregevole assolo di chitarra che è stato definito da Eddie Van Halen come il migliore che abbia mai composto. Jump ci porta all'83, però sentiremo anche un remix del 2021 di Armin Van Buuren proprio di questa canzone, ma subito l'originale, Jump dei Van Halen.
0: Contaminazioni

La versione remix di Jump dei Van Halen a cura di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dell'83 dei Van Halen, appunto, di Jump. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Awards.

0: Plus. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccolo qua, un nuovo appuntamento griffato Memory Chart dalle classifiche del 1996. 5 pezzoni che vi faranno tornare i brividi lungo la schiena. Mettetevi comodi, apro una parentesi. Io sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi in questa nuova puntata con la Memory Chart. La prima delle 5 è il remix di Cosmic Girl, ce la canta Jamiroquai.

disco fighetto, eccolo su One Dance, Jamiroquai con il remix di Cosmic Girl ad aprire il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Underworld, Born Sleep.

di brividi, ma qui abbiamo anche le lacrime agli occhi ricordando i grandi successi degli anni 90, questa volta dal 1996, Born Sleepy, Underworld. Tra le più forti in quell'inverno anche Love is Leaving, poi George.

Rouge, inverno 1996, pezzone da classifica, Love is Leaving. La radio che stai ascoltando è One Dance, spero sia diventata la tua radio preferita. Se fosse così, raccontacelo con un SMS scritto vocale al 378 30 378 30. Siamo nell'inverno del 1996 su One Dance, questa è Memory Chart e tra le più forti anche Alexia con Number One.

Quante volte l'ho ballata e soprattutto cantata in automobile. Number one, Alexia, appena sentita qui su One Dance. C'è la Memory Chart, siamo nell'inverno del 1996 e tra le più forti anche Hyperspace di Roland Brandt.

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale della nostra radio, qual è? Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benno Amo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

Love a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dancer With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino, un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Abbiamo ascoltato Fragma Tocca's Miracle qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance si aprono le porte al Memory Chart. Benvenuti, benvenute. Sipario come sempre per la nostra macchina del tempo. Ecco qua il sipario che si apre, la nostra macchina del tempo che esce tra gli applausi. Siamo pronti per tornare nel passato della dance, una nuova data appena inserita, 1998, l'inverno di quell'anno, con 5 pezzoni che sicuramente avrete ballato in discoteca, ascoltato alla radio, pezzoni da classifica naturalmente. La prima delle 5 è Tonight and Dreaming, il

Una delle mie preferite in quel freddo inverno 1998, avevo anche il compact disc con il singolo di 50-50, era Tonight and Dreaming, appena sentita qui su One Dance, sipario che si è aperto da qualche istante, ancora quattro canzoni legate a quell'anno e soprattutto a quell'inverno da ascoltare, tra le più forti del 1998, Cher con Believe.

fatto anche per lei Cher con la sua canzone Believe, tra le più ballate dell'inverno del 1998. A cavallo tra la fine e l'inizio del 1999 anche l'arrivo dei Soul Lovers con Natalie Hartz, Surrender.

più appuntamenti griffati in Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo, in questo spazio siamo tornati all'indietro, fino all'inverno del 1998. In quel periodo ballavamo anche Cuba Libre di

tornato naturalmente sul palco nel presente, nel passato c'era costantemente, anche con questa canzone intitolata Cuba Libra, era Gigi Dug. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart dall'inverno del 1998, anche il ritorno di Neja, dopo Restless con questa canzone Shock.

Questo è il titolo della canzone di Agnese Cacciola dal Piemonte, tornata protagonista dopo l'estate del 1998 con Restless, anche nei mesi più freddi di quell'anno, a cavallo con l'inizio del 1999. E Neja chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Non mi resta che ringraziare tutti voi per aver ballato con noi, ricordandovi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: sono a ghost.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
2: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance. One, two.

0: Dance. Sono le 20:59.
1: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

dedicato alla storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1982 con una canzone che ha fatto storia, è stata ripresa anche da Gary Love, una delle canzoni italo disco più famose degli anni 80, e nella versione originale ascolteremo La Colegiala di Rodolfo Isutipica, che era anche la colonna sonora di un noto caffè. E poi non sentiremo Gary Love, ma abbiamo bisogno di un po' di ritmo. Andiamo alla versione di quest'anno di Topic insieme a Becky G, Emilio Hernandez e Gary House. È un remix veramente potentissimo. Sorry Papi, ma subito Rodolfo Isutipica, La Colegiala.
0: Contaminazioni.

Ripapi di Becky G va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Rodolfo Isutipica con La Colichiala del 1982, che ha ispirato proprio l'ultima canzone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta in West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: ascoltato EEO con Raptor qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa. Benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Un altro viaggio nel passato della dance ci aspetta anche la macchina del tempo che ha appena inserito questa data, inverno 1995, un passo alla volta.

ogni giorno riusciamo ad avere, ascoltando naturalmente One Dance in primis, con più appuntamenti durante il giorno firmati in Memory Chart. Era Giorgio Prezioso con la sua meravigliosa Feel the Rhythm. E adesso Marvelous Melodicus, Over the Rainbow.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History. Benvenuti su One Dance. Dino Brown vi presenta una novità che probabilmente farà parte delle hit del futuro. Chi lo sa? Forse per questo l'abbiamo chiamata Future History. Selezionate da Edo Colavini, tocca Only Love insieme a Marshall Jefferson. Si chiama I.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.
1: This

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Caffè del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione Nazionale, Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Scatman's